0: for the one gonna dare.
1: For the one gonna dare.
0: Ebule Buma.
1: Ebule Buma.
0: Ebule.
1: Ebule.
0: Ebule.